è sempre l'acqua. Ogni pennello è sozzo, peggio d'un collarino, non scagliazzo. Signor pittore, so con nessuno,

rispetto! Eccellenza, vi congiuro! Apprestate per il Tereum! Corressa nuovo! E tu, ah, cruda di angolo, raccoglie l'intratto!

attesa le tue risposte, un prigioniero di stato fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Si è rifugiato qui, misericordia. Ora c'è ancora, ov'è la cappella degli attavanti?

0: Sirio, dice, dove dunque Ancelotti?
1: Cosa?
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?

0: forza, Desertino!
1: Ah, e non ce l'ho
0: qui?
1: Sì. Basta, Roberti! È svenuto!
0: Assassino! Voglio vederlo!

s'avvia. Veda la scorta ultima e condannare. Il tempo passa, sai quale oscura opera laggiù si compia.

0: simular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fino provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi